0: Bele mo sa ni dai me ke fidi. You lo be nice I mean wani mo. Anaisai di shamyangai dai holimino. Na lo simyo di shamyangai. Eh. Bo simino de ache bon fudim jangai. Eh. Le me fem holimino. Na lo simyo di shamyangai. Le me fem bo simino de ache bon fudim jangai.
1: Yeah, man, Delemo Del, I tell.